miraccio o come l'acqua gli ha passato il mare nei primi cespugli, perché di volare non

seccato, ma non vivere di lamento come un cardellino azzeccato.